0: Non t'acchi, paleda, non t'acchi. Non t'acchi, paleda, non t'acchi. Non t'acchi, paleda, non t'acchi. Non t'acchi, paleda, paleda.
1: O número 1 da NET.